0: Disco music. Nyweze chana chatunga chikuli kumpimpi awo chikwato la ilo chikendi baby ngolola nawe
1: ngolola baby ngolola ngolola ngolola
2: ngolola ngolola ngolola ngolola ngolola ngolola ngolola ngolola ngolola ngolola ngolola ngolola ngolola ngolola ngolola ngolola ngolola ngolola ngolola ngolola ngolola ngolola ngolola ngolola ngolola ngolola ngolola ngolola ngolola ngolola ngolola ngolola ngolola ngolola ngolola ngolola ngolola ngolola ngolola ngolola ngolola ngolola ngolola ngolola ngolola ngolola ngolola ngolola ngolola ngolola ngolola ngolola ngolola ngolola ngolola ngolola ngolola ngolola ngolola ngolola ngolola ngolola ngolola ngolola ngolola ngolola ngolola ngolola ngolola ngolola ngolola ngolola ngolola ngolola ngolola ngolola ngolola ngolola ngolola ngolola ngolola ngolola ngolola ngolola ngolola ngolola ngolola ngolola ngolola ngolola ngolola ng